0: 啲歌詞撈唔到出嚟。
1: 係啊，一路聽住係撈唔到出嚟㗎。係啊，嗱。梁麗芹跟住有啲壓力啦，遇到 feel 到佢啦，
0: 我真係撈唔到出嚟。
2: 其實係好正常嘅，撈唔到出嚟，
1: 唔係咁易噶，
2: 唔係咁易噶。
1: 所以喺收音機隔離嘅你，唔好笑我，唔係咁易。
2: 你而家你打開車窗，唱出嚟一品，邊個先？啊，四啊隻字啊，噔噔噔噔噔噔。
0: 我諗我真係撈亂曬。
3: 二三四五六七八九十十一十二十三，我得十三隻。
2: 誒，都話咯，乜都填啲落去啦。
3: 哦，又俾多两分钟，
2: 想听多一次啊？
3: 好好好，
2: 好嚟啦。其实真系唔易嘅。